0: la luce. È nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo
0: burla. Come è nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Come nato, è nato burrone, burrone, burrone, come nato burla. È nato burrone, burrone, burrone, tutto nel mondo.